0: Das ist jetzt in Gatsch, Viertel ab 9.
1: Las Minutas Romanchas. Il Radio da Cheo.
0: Romansch ist mehr als eine Sprache. Für viele ist das ein Stück Heimat. Der Ricardo Martins ist ursprünglich aus Portugal. Aufgewachsen ist er aber in Pontresina und heute arbeitet er als Grenzwächter. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Batista reden wir heute darüber, welche Bedeutung die romanische Sprache für ihn hat und wie sie ihn privat und auch beruflich begleitet.
2: Allegra e bon dì. Bienvenue in les minutes rumänches. Es ist ein der quels mais in uch abgera liet wo in vacanzas. Quest bada naturell manch fitch sur les vias, cun a duna colonnas infernelas. Cicia o allura eir una pruna lavur sun er els guardias del confin. Quels ce stem controller cicia vo ora però impustut quo ci ven eint in la Svizzera. Quist defna in les minutes rumänches ninsa a conoscer Ricardo Martins. El, oriund dal Portugal, aber crescia su a Pontresina. Ans raquinta, scucci des esser un guardia del confin. Da spersia profession, deira er il rumensch, fitch important in la vita da Ricardo.
3: Per me es il rumensch una lingua fitch importante, c'es sto a conservir e tnair. Il rumensch es er una base per geras linguas latines, scu per exemple francese o l'italien. Ma n'abbe qui, ma il rumensch è cultura e fa parte della Svizzera e è perciò c'è una lingua che è sveglia. Il rumensch mi ha portato molto in mia vita, ma era a scuola, ma ho avuto un piacere di imprendere la lingua rumensch e non avevo molto difficoltà di imprendere il rumensch perché c'è acceso di scrivere il portoghese è una lingua latina, non avevo molto difficoltà e questo è un punto che mi ha giurato per il mio futuro. E hai giurato molto se sto per questo da imparare la lingua già da piccolo, per dire questa è la mia prima lingua estera che da imparare e questo naturalmente è molto bello se puoi la lingua con altri indigeni o amici e hai chat fitch importante c'è solo er la fortuna da imprendere lingue e per questo in nostro canton si discorre tre lingue il rumensch il tudasch e l'italien e questo giura una buona e bella condizione c'è vince e in abgers riven da dire da se c'è curce vive cominciò la prima classe c'è se vive già discorre due o tre lingue e questo per parte in nostro canton questo c'è vince e questo fitch belle nel mio caso discorrivi quattro lingue il portoghese il rumensch l'italien e si aveva il tudasch. Clerce non era di un uscire facile a scuola, ma alla fine si può scendere ad essere un po' superbi su in sé.
1: Las minutas romances.